Entä in tune kewi ta Phoebe Menako isa siri di. Entä tite on ta ke a kure ko kuko di I Christine Tari o tine ko teo tse di jo Orles ko kuko di wakwa.